Lumes per tu. Lumes per tu, lumes per tu, lumes per tu, lumes per tu, lumes per tu, per tu, lumes per tu, lumes per tu, per